0: Kormun orkal alun tinki shubi xangir.
1: Nyankhnan ba chetsu dimu. Tereng na jarsi ga da dambi ci nirisim tang jarsi ga da chukbi ci cha. Warsi ga da chukbi ci ga yin la.

Yang ta la la mo ta la di le ne ya La ya chang la pti ka ro di che ne ya Yang ma che ne sa ti na ko chin che ne ya Yang wa che la wa ti ta wo di che ne ya Ta te ro ga ye la na di to ya Ya sa di sa gu ma shi ri na ya. Da po sar ra tar gar kur